You're listening to KDDB in 9.7 FM from Pioneer New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour, or 6 o'clock. Current temperatures outside studio is 79 degrees. Y'all, this is Tanki Crunchy Shijaro, KDDB in 9.7 FM. Don't need to agree, and he's not the husband, but let us get a scan of motion delicate out of the low. Yeah, it's just a deal on us to get a nice kid. Ado ea la natan natan tlengi di New York ea natan ea din da lenshgi she aaj ea din da yole ea aaj di ahado kagi ea di stabilize ea di Manhattan ea aaj high rise bikede ea shidi buckled columns do ea di sagging floors ea aaj ea di site di force atza shidi evacuation DB Yito Banago Iyati Midtown Construction Site Ar Iyati Mirror Zaran Mahandan Gishimba Office Da Nigo DKD Tuesday Gi Iyati Team Gishi Aj Iyati Gon D Floor by Floor Auto Observed Iyati Attendi Additional Movement Gi Aj Iyati Damage Columns Ado ea di office da negoci ea bakadi site contractors ea aji given da lia di green light ea di move do nili di nas go si ea aji di belti toden deltisht ea da dal nili gi a di building gi si ea aji ea di former Pfizer headquarters ado ea aji ea di convert alia di between di luxury apartments ado di baban gi si di buildings Giboltango e Aj Oltka ki ea evacuate Italia di early Tuesday gibi ye di builders da nigo e Aj di tkattino tsista di story tower gish ea di lato ea di kandasajaj di nskago di office di bichin di residential conservation project ea bilti bakago di lato miliaj da maanskado ni zantin Ishi aaj ea di plan da liya di units. Ge ea aaj da niko ea aaj da za'an.

simple piati tua dat egi tati pis le chi ar di anhat na ko e aje najin in to le si aje di kurziki das istate ar da e aje dat e tati skin ahlin tle e aje e aje spek nuje in to le ado ya di bachanje in to le e di belahaj to le si di overload e aje di outlets at le uko bat aje ti gone ar di chuj dolkin e a di ground di hlini di fault circuit e aj di interrupters di hlini gi riach GFCIs di hlini gi e bi gi di da hafi tli gun has ango a do e a di do e aj do lilta di attempt e aj di complex

ni kasi di ESP da ya di receiving kasi ya pes ki aj berken ki respond da ya da chen aj ya di

kut a ibis adolis e azotit da holtski dibinina. A kut idolis. Adrin da jutita kutoshin hilchinch adolis badal neki. A konde di ku a beso gi da si data. Asan his data da anchi de ya dita. Doi hashi beso tata di ki da konde nishot a yata. A kwagi ibinich in the hotel. As anigi don kodo odo yashkonda. A condita sa a just santa, she had it all this in peso. Ado it obey a touch.

Nego e razi kod ayibik e do huisada. Adot e yadide ayedo bebenina a chitrato kohot ego ashila nila di Anthony Rosales jo e wawis jim e a yoswasa. Ako ajinibu di.

United Emirates oda hanno President Trump eya di eya Iran yechen eya hanne na yitla biz aja warn hanne la eda eya aja hot ad be hat ze eda ya to di chon hanne na yitla go go no eya United States ga ho zo do eya di aja di akon nichel ana da di nel eya di aja te oda re hot a kona dan dan che di ni Nego put Archie Eya Yehat, the Stockholm. Neve Archie Beltonchen, the Hal Yehat, Nego Eya, then Yelia, Eya, and Nego Egg at a Scottish fire is over. No put A Yehat Zila, Beninage Eya, Dinre, Iranian, she A Archie American military sites, Neve Gafa Hot Zoja, Middle East, Hachi, Hot A United States, the military sites, but has A. E Iran, e yesa da is nelo da attack da yilau yini na shi inne. Ado ono di e yan re Iran e ya